Deci mi ciò un vena tina li pomri pondi qui po pomri moio o casanza cucci che qua a fama u amazita ningo pomri pano di tu e qua ma di zoito res di 29 minutos.